amici europei, questa è musica per voi, è la musica che volete chiamare, chiamare, balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina, Torre Rosa, il mondo, la luna,